0: 1997, un formidabile anno di sole per vecchi e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound mixato tutto per voi. Sì, molti sicuramente avranno già riconosciuto questo motivo. E ora, prima di interrompere il titolo, ci tappiamo la bocca e alziamo il volume a tutto gas.
1: Los niños del parque.

un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Bene, allora, Piazza Italia è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. Ecco, due ore in mia compagnia con tanta musica italiana ma anche internazionale, i successi del momento ma anche grandi successi del passato, sia italiani che internazionali, e poi le novità discografiche un po' praticamente da tutto il mondo. Allora, benvenuti, buon sabato ovviamente, buon sabato a tutti, e anche oggi qui a Berna c'è il sole, quindi io credo che più tardi la temperatura si alzerà un po', diventerà un po' più caldo, perché al mattino è abbastanza fresco adesso in questo periodo. Oggi è il 12 di settembre 2026 e sono le 11 e 6 minuti. Abbiamo cominciato con Raff, In tutti i miei giorni, questo è il titolo del brano. Adesso andiamo avanti col prossimo pezzo. Vi ricordo che alle 11:30 abbiamo oggi Fashion Time con Valerio in diretta telefonica da Londra, Valerio con la sua rubrica sulla moda, quindi restate in ascolto. 11:30 questo appuntamento fisso, una rubrica mensile, e ovviamente durante la trasmissione anche oggi vi dirò alcuni concerti, eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera, soprattutto di artisti italiani ma anche artisti internazionali. Ci sono parecchi concerti, festival prossimamente qui in Svizzera, ma anche io ho anche già parecchi eventi, concerti dell'anno prossimo, addirittura del 2027. Vabbè, non manca tantissimo, siamo già quasi alla metà di settembre, quindi ancora qualche mese, poi già 2027, ma io ho già tanti eventi che vi voglio ricordare più tardi dell'anno prossimo. Ma adesso andiamo avanti con la musica e ci risentiamo ovviamente tra poco, tra pochi minuti comincio col primo evento, il primo spettacolo che vi voglio così ricordare.

Achille Lauro qui a Piazza Italia con La città degli angeli. Questo è l'ultimo brano che abbiamo ascoltato. Bene, allora sono le 11:14 e adesso voglio cominciare con il primo spettacolo, il primo evento che vi vorrei consigliare, ricordare. Allora, è un festival, è Christmas Sessions al Congress House di Biel. A fine novembre, dal 25 al 28 di novembre. Ecco, sono 4 serate, 6 spettacoli da brividi. Allora, quest'anno al Christmas Sessions ci saranno suoni leggendari, successi mondiali e molta energia dal vivo sul palco, appunto, del Congress House di Biel. Ecco, abbiamo per esempio Paul Young, pensate un po', il grande Paul Young, la grande voce degli anni 80 con grandissimi successi. Poi abbiamo anche i Mother's Finest, un gruppo funk, rock e anche soul, un po' un misto tra questi generi. Poi i Chicago Experience con Danny Serafin, suono leggendario dei Chicago, il mitico gruppo, quindi questo sound americano, no? Dei Chicago. Poi T-Rex, glam rock degli anni 70. Poi abbiamo anche Axel Red, soul and pop con emozione. E poi Lover, un tributo a Taylor Swift, i successi quindi più grandi dell'icona pop. Ecco, questi sono tutti i vari artisti, quindi 4 serate, 6 grandi spettacoli, dal 25 al 28 di novembre, Christmas Sessions a Biel al Congress House. Quindi 4 serate piene di musica, ricordi e momenti di concerto reali, proprio dal vivo. Ecco, quale spettacolo non perderesti assolutamente tra tutti questi che vi ho elencato, tra Paul Young, i T-Rex, eccetera, eccetera? Poi il tributo a Taylor Swift, abbiamo anche i Chicago, mitico gruppo americano dei Chicago, i T-Rex, Axel Red, eccetera, eccetera. Bene, allora, adesso ascoltiamo un brano tra... ho scelto un brano di Paul Young, Come Back and Stay.

la bambola qui a Piazza Italia. E adesso, attenzione, tra 5 minuti vi voglio ricordare la rubrica mensile sulla moda Fashion Time con Valerio in diretta telefonica da Londra. Tra 5 minuti.

0: State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi, bene, ci siamo, sono le 11:30, quindi abbiamo in diretta telefonica da Londra, Fashion Time con Valerio. Pronto Valerio?
1: Ciao Gigi, ciao a tutti voi.
0: Ecco, ciao Valerio, ciao. Ciao, allora, come stai? Tutto a posto?
1: Tutto bene Gigi, tutto bene. Siamo qui a Londra ovviamente, che è già grigia, quindi ci sta preparando al prossimo autunno, ma diciamo che fino al 23 settembre ci teniamo duro con la nostra abbronzatura.
0: Va bene, sì, speriamo, bene. Sì, ormai siamo a settembre, vero? L'estate sta finendo, diciamo.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque... pazienza, tanto l'anno prossimo ci sarà una nuova estate.
1: Ci sarà una nuova estate con Summertime, con Valerio come sempre.
0: Esatto, esatto. Bene, allora, Fashion Time con Valerio, rubrica mensile appunto sulla moda. Quindi io adesso ti lascio il microfono e niente, facci sapere cosa ci racconti oggi, dici. Prego.
1: Grazie Gigi, bentornati tutti a Fashion Time con Valerio, come hai appena detto tu Gigi, la nostra amata rubrica di moda mensile. Oggi parleremo di una stampa, ma dal punto di vista diciamo storico, parleremo infatti del Paisley. Il suo ricco passato culturale inizia nell'antico impero persiano e passando per la città scozzese di Paisley è diventato un elemento imprescindibile dei nostri giorni. Il simbolo della stampa Paisley, noto anche come Bote o Buta, che significa arbusto, ha origine nell'antico impero persiano e si dice che raffiguri un cipresso e delle fiamme, a simboleggiare un po' quella sorta di rinascita, i nuovi inizi, perché i semi del cipresso necessitano del fuoco per germogliare, portando diciamo nuova vita a quella che è la terra bruciata, un po' come una fenice che risorge diciamo dalle ceneri. Il disegno Paisley è forse più famoso per essere stampato sugli scialli, infatti la parola scialle deriva dal persiano scialle che significa pezzo di tessuto intrecciato piuttosto che un capo d'abbigliamento. Questi scialli venivano tessuti con la morbida lana delle capre pashmina, da cui deriva anche il termine sciarpa pashmina, nel Kashmir fino dall'undicesimo secolo. La Compagnia delle Indie Orientali li esportò poi nel diciassettesimo secolo in Europa, dove divennero un elemento essenziale diciamo del guardaroba di ogni signora che si rispettasse. Grazie alla crescente popolarità degli scialli Paisley, Edimburgo, Norwich e Paisley iniziarono a riprodurre questi scialli esotici. Tuttavia però fu Paisley, la città di Paisley, a superare le altre grazie allo sviluppo di processi produttivi che permisero una produzione molto più rapida e una qualità di gran lunga superiore per soddisfare quella che era l'enorme domanda. Ben presto la città di Paisley divenne sinonimo dello scialle del Kashmir e della sua stampa. Sorsero stabilimenti tessili intorno a Paisley e migliaia di operai affluirono in città per cercare appunto lavoro. Dennis Northrup, curatore del Fashion and Textile Museum di Londra, analizza il ruolo della stampa Paisley nel panorama culturale dell'epoca vittoriana. Infatti dice che gli scambi commerciali tra Gran Bretagna e India erano fiorenti e Arthur Lazenby, fondatore, diciamo lungimirante del Liberty, seppe sfruttare questa opportunità. William Morris e il movimento Arts and Craft adottarono questa stampa con i preraffaelliti che raffiguravano sontuosi tessuti Paisley nei loro dipinti. Divenne quindi parte integrante del movimento estetico e dell'Art Nouveau, nonché sinonimo di bohemien sofisticato e artistico. Quindi la stampa Paisley rimase

0: Di moda per oltre un secolo, con gli scialli che si drappeggiavano anche nell'arte, fino all'invenzione del bustino che risultava meno attraente con uno scialle drappeggiato goffamente sopra. Questa tendenza della moda coincise anche con la guerra franco-prussiana, che purtroppo interruppe le esportazioni del cashmere e con il fatto che lo scialle paisley era diventato così comune che nessuno lo desiderava più. Quindi questo portò anche a un declino dell'industria del Paisley e al successivo crollo anche delle fabbriche nella città di Paisley. Nonostante questo calo di popolarità, la stampa conobbe una rinascita negli anni 60, quando l'emergere di una generazione di liberi pensatori annunciò l'esplorazione di nuove idee e tendenze. I viaggi più economici portarono a una maggiore comprensione del mondo e delle diverse culture e alla riscoperta appunto di questo simbolo, che portava con sé connotazioni di lusso ed esotismo. I Beatles, i Rolling Stones e altre icone pop indossavano stampe Paisley, contribuendo a riportare questo motivo nella cultura popolare. Il motivo è stato reinterpretato utilizzando colori e dimensioni audaci per attrarre poi la nuova generazione. E da allora è rimasto di moda e gioca un ruolo da protagonista nella nostra collezione estiva. Infatti la reinterpretazione di questa tendenza per il 2026 propone una versione molto più sofisticata del motivo Paisley, ovviamente, come dimostrato nella collezione Spring Summer 26 dietro. Sin dalla sua fondazione nel 1968, la casa di moda italiana ha consacrato questa stampa come uno dei suoi tratti distintivi. La proposta più recente è un vero trionfo per gli amanti del massimalismo. Infatti troviamo un design dalle dimensioni maxi e dalla forte personalità, giocato su tonalità naturali come il marrone e il verde, ravvivate da tocchi di rosa e di blu. Ovviamente che si scelga un abito fluido, maxi, perfetto per ogni occasione, o un modello più casual, corto o midi, ideale sia per i weekend vicino casa che per le vacanze, il segreto è mantenere il resto dell'outfit abbastanza semplice. Diciamo che bisogna puntare sugli accessori o sulle calzature, dalle tonalità neutre o che richiamino i colori della fantasia, così da non creare contrasti eccessivi con la stampa che già di per sé è molto vivace. Quindi il mio consiglio finale è quello di aggiungere una giacca di jeans e saremo sempre pronti ad uscire e indossare questa stampa Paisley. Ebbene Gigi, io per oggi termino la mia rubrica e questo appuntamento di settembre con la stampa Paisley e non mi resta che augurare un buono shopping a tutti voi e a te il microfono.
1: Perfetto, grazie mille Valerio, ti ringrazio tanto per questa tua rubrica, questa puntata di oggi e l'appuntamento è per appunto il prossimo mese, quindi ad ottobre, ci risentiamo a ottobre verso diciamo il terzo sabato di ottobre. Perfetto.
0: Grazie Gigi, al prossimo mese e buon weekend a tutti voi.
1: Grazie mille anche a te e buon weekend anche a te Valerio. Ciao ciao, un abbraccio, ciao ciao ciao.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi e adesso vi voglio ricordare altri eventi, spettacoli, concerti che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Allora, cominciamo con un comico napoletano. Biagio Izzo torna in Svizzera a Zurigo il 10 di ottobre al Teatro Spiergarten. Poi dopo abbiamo anche il tour mondiale di Laura Pausini. Ecco, io canto, tour in tutto il mondo per Laura Pausini e due date in Svizzera, il 15 di ottobre al Hallenstadion di Zurigo e poi il 1 di novembre sarà invece all'Arena di Ginevra. Ecco, questi sono i due concerti di Laura Pausini. Poi abbiamo anche Nino D'Angelo, ritorna anche lui in Svizzera con il suo spettacolo che si intitola I miei meravigliosi anni 80 bis, tour europeo 2026. Allora, Nino sarà il 17 di ottobre a Losanna, mentre poi il 18 di ottobre sarà invece al Congress House di Zurigo. Poi dopo Nino D'Angelo abbiamo anche un altro artista che torna in Svizzera con un concerto. Lui è già stato quest'anno parecchie volte. Sto parlando di Pupo. Pupo, Su di noi, la nostra storia, tour 2026, Pupo 50. Ecco, allora, come vi dicevo, lui è già stato a Zurigo il 5 di marzo, poi a Lugano il 9 di maggio, e poi il 10 di maggio invece era al Congress House di Biel. Nuova data il 10 di dicembre a Zurigo, al Volkshaus di Zurigo. Ecco, Pupo torna con un concerto il 10 di dicembre. Ecco, quindi per adesso mi fermo qui, più tardi altri concerti, spettacoli, eventi che ci saranno prossimamente qui in Svizzera o anche parecchi eventi, concerti dell'anno prossimo, addirittura del 2027. Ma a più tardi, adesso sono le 11:52 minuti e state ascoltando Piazza Italia, Gigi al microfono. Vi ricordo Piazza Italia ogni sabato su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. A più tardi.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi e dopo questo grande successo blu, adesso vi voglio ricordare altri concerti, eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Allora, il primo che vi voglio ricordare, suggerire, è Veronica Fusaro. Allora, Veronica sarà a Zurigo il 15 di dicembre e poi qui a Berna, al Birubali di Berna, il giorno dopo, il 16 di dicembre. Questi sono i due concerti appunto che Veronica Fusaro farà qui in Svizzera a dicembre. Poi dopo abbiamo anche il primo spettacolo dell'anno prossimo, è del 2027. Allora, è un comico, un attore romano. Il nuovo One Man Show di Enrico Brignano. Ecco, l'attore romano sarà con due spettacoli qui in Svizzera. Bello di mamma, questo è il titolo del suo spettacolo. Allora, Brignano sarà l'8 di gennaio al Kursaal di Berna e poi il 9 di gennaio del 2027, ovviamente, sarà invece a Zurigo al Theater Elf. Ecco, questi sono i due spettacoli dell'attore romano, comico Enrico Brignano. Poi dopo abbiamo ancora un altro spettacolo comico, questa volta è un attore napoletano che è già venuto in Svizzera parecchie volte e ritorna anche l'anno prossimo, sto parlando di Alessandro Siani. Ecco, Siani sarà col suo nuovo spettacolo che si intitola Viva Voce il 7 di febbraio 2027, ovviamente, al Volkshaus di Zurigo alle ore 20 è l'orario del suo spettacolo. Quindi Siani con Viva Voce ritorna a Zurigo in Svizzera l'anno prossimo. E adesso andiamo avanti con la musica, più tardi gli ultimi 3-20 concerti che ho preparato, insomma, per suggerirvi, ricordarvi questi tre eventi, gli ultimi tre per questo sabato, per quest'oggi. Oggi è il 12, il 12 di settembre, adesso sono già le 12:23 minuti, quasi 24, quindi manca poco più di mezz'ora, 35 minuti. Bene, andiamo avanti con la musica, ci risentiamo più tardi. Intanto buon ascolto, buon sabato a tutti e buon divertimento.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi e abbiamo appena ascoltato adesso il nuovo singolo di Ligabue, Qualcosa per te. Questa è la novità, nuovo singolo per Luciano Ligabue qui a Piazza Italia. Allora adesso gli ultimi 3-20 concerti che ci saranno prossimamente qui in Svizzera, anzi l'anno prossimo, perché siamo già arrivati agli eventi del 2027. Infatti Eros Ramazzotti, una storia importante, tour mondiale. Eros tornerà in Svizzera il 20 di aprile 2027 a Zurigo, Hallenstadion. E poi ancora Eros sarà anche a Losanna, all'Arena di Losanna, il 18 di maggio, sempre Eros Ramazzotti col suo tour mondiale. E poi abbiamo il volo tour mondiale 2026-2027, Zurigo Hallenstadion, il 24 di ottobre, appunto 2027, per il volo. E questo era l'ultimo concerto, l'ultimo evento per oggi. Quindi andiamo avanti con la musica, mancano poco meno di 20 minuti, quindi buon ascolto, buon sabato a tutti. Gigi al microfono e ci risentiamo più tardi per i saluti.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

E avete ascoltato Piazza Italia. Se ormai siamo alla fine, manca poco, sono le 12:55, proprio ancora 5 minuti, i saluti e l'ultima canzone. Bene, allora io vi saluto, vi abbraccio tutti, buon sabato, buona domenica e ci risentiamo sabato prossimo, sempre Piazza Italia e sempre su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. 2 ore in mia compagnia, io sono Gigi e appunto ci sentiamo sabato prossimo con Piazza Italia. Ciao a tutti, un abbraccio e un bacione e fate i bravi. Ciao ciao da Gigi.

un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.